pan mo poi matata be matata so ci la ba poi da in so ci la ba yana kan ci te mo da so ai di kinu ko je da creo se manu pa kone si sa mem poi baba se papa be le zo pe cose si i fa si di punu po.